babababale kuzai. Chinulo rango no male, tanta rango no fukulia nangale. Ay, ababagale kuzai. Ay, ababale kuzai. Alako chakarara ta onda kuzi. Dala kele kele to echere kauzao. Raha kele kele to echampe usara. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.

coro, non mente coro, non mente coro, caio senza vago, io senza vago, io senza vago, non mente coro, caio.

Per le più fini cuscir non aronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

bella e piccole pecciole pulite a gamboni scarne, pasticci, ravioli e zoloni cos'è di ogni sorte ogni cosa è squisita e il vostro rosso vi invita e tessimo compagno che la cicura certo.

0: Fa provare quanto spiace a un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: che bianche al tenere prendimi poi senza misura l'avventura d'avventura
1: ma dovrò provarmi a sogna anch'io
0: pago questo

0: promene per poca merciaga di sprone di staffe.
1: Ciri, non ho fatto! Ciri, non ho fatto!

0: fatta grazia. Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada. Signori,
1: sì.
0: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vengo a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno ci amo di volto esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori,
2: sì.
0: Io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tenghiate per fero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni e

0: che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, accendomi mille male, cattari ti lasco dalla testa. Per fucilla il vittore lo sostenta, per servi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi gli umor fecanti, purifica le vene, lega il cuore.
1: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne fuori alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: guarda Riello, dinti un moccatoro di aglio grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Sono i denti, sono i denti, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, scappati. Prenda questo segreto, l'usi tu mi fuochi almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: fianco potentissima a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: bastardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: figlio.
0: I cieli, gli scampi guardi. Ospiti una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.